0: sono le 2 e 5 minuti.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Sono le 3 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova. Stai ascoltando

0: Siamo soli.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova. Un

0: mi rialzo ma sprofondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Radio Padova.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non vuole va.
0: Radio Padova Italia.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova Generazione Z. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
6: L'afflusso di aria più fresca dall'Europa orientale continuerà anche nella giornata di oggi a interessare il nord-est, con temperature del pomeriggio non oltre i 25 gradi e le massime della prossima notte anche fino a 14-15 gradi. È una giornata relativamente tranquilla, ma con cielo poco parzialmente nuvoloso per velature e strati di passaggio. Sono nuvole alte, a tratti saranno più spesse, in certi momenti no, con delle belle aperture del cielo. Comunque non prevediamo piogge. Oggi rimane basso rischio di fenomeni. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

Viaggio Antonacci convivendo a Radio Padova Ritmo Italiano, e poco fa invece le previsioni meteo di 3B Meteo per il quadro generale della giornata di oggi. Buon giovedì, buon inizio di mattinata con la nostra musica, buona colazione se state facendo colazione in casa o al bar con i nostri amici baristi. Vi accompagniamo con la nostra musica, lo facciamo nei prossimi minuti con Ligabue e la sua C'è sempre una canzone.

0: Radio Padova News.
1: A New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino dagli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia, Finlandia e Polonia, Slovenia. Sabato la finale. È da Alessandro Cisling, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:04.
4: Buongiorno amici. Che peccato per i nostri azzurri del volley. Ho sperato fino in fondo, fino al tie break, invece non c'è stato nulla da fare. Finlandia, che diciamola anche tutta, meritava di vincere. 7:05, Jay Axa, Radio Padova.

0: J-Ax, i vecchietti fanno o, i vecchietti che pogano con le canzoni dei Green Day e via dicendo. Insomma, del resto la vecchiaia non è sempre uguale. Ci sono dei cambiamenti in atto e nei cambiamenti ci siamo in mezzo noi. Bene alzati, se da poco avete acceso la radio, ben trovati. Un saluto a quanti invece ci stanno ascoltando da qualche mezz'ora, magari già sul posto di lavoro e con la nostra musica a far da colonna sonora. Noi invece subito abbiamo dato un rapido sguardo alle prime pagine dei giornali, tra poco andremo a indagare anche tra le notizie del nord-est, quelle che ci colpiscono provincia per provincia, come al solito intorno alle 7.30. Nel mezzo uno sguardo anche alla situazione del traffico con la centrale operativa di Viaggiando, e per questo salutiamo chi è al volante.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: A volte si è costretti, ci si trova costretti a rallentare, ad andare piano perché il traffico è quello che è, altre volte invece si va piano per assaporare quelle emozioni che ti porti appresso. Bene, Fabio Concato con Guido Piano, lui che è in tournée, tra l'altro una tournée che è stata travagliata dalle e anche ha lasciato preoccupati i fan per la salute del cantante, dell'artista, e salute che però pare sia migliorata negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Auguri ancora a Fabio Concato, che abbiamo incrociato in questo nostro appuntamento del mattino 7:16. Vado a ricordarvi la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Sono già stati registrati i vostri primi messaggi di augurio, di buona giornata, e anche le prime immagini, gli scatti di una mattinata che lascia spazio a dei colori veramente molto belli nell'area a est, da dove sorge il sole. E quindi buon mattino con la nostra musica e anche con i nostri grandi successi del passato.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: viene spontaneo dire che ne sanno i millennial. Allora, Umberto Tozzi con Qualcosa a Qualcuno. Tra poco invece, come già annunciato, daremo spazio alle notizie per chi è al volante. Buon viaggio con la nostra musica nel frattempo.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza per un veicolo in panne segnalato sul passante di Mestre tra Spinea e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova provenendo da Piovene in immissione in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria, sulla A4 Venezia-Trieste resterà chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia a causa di un altro cantiere. Infine, dalle 21 alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita della Miranese per le provenienze da Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Local News.
1: Le 7.30 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, la provincia, terribile incendio in ditta, fuoco, una trentina di auto pronte per essere rottamate. L'emergenza nel pomeriggio di ieri a Solesino, alla Fermetal. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso di circoscrivere l'area di intervento, non si segnalano fortunatamente feriti. La colonna di fumo nero era però ben visibile a centinaia di metri di distanza. Venezia reagisce con violenza per portarsi via 72 euro di spesa. In carcere, gli addetti alla vigilanza di un supermercato ad Olo avevano provato a bloccarlo, ma il trentenne si era messo in tasca gli alimenti e ha reagito strattonando il responsabile del negozio e un altro commesso, arrestato poi dai carabinieri. Vicenza, escursionista di Schio, trovato morto alla base della ferrata Canalone delle Pale di San Martino. Lino Scalco, ottantenne, stava affrontando il percorso in solitaria. L'allarme è scattato nel pomeriggio dopo la segnalazione di alcuni escursionisti. Inutili i soccorsi, da chiarire invece le cause del decesso. Treviso perde il controllo dell'auto e finisce contro una recinzione, morto un 34enne. Lo schianto poco dopo la mezzanotte a Morgano, non distante da casa. L'auto guidata da Brooke Polkan ha urtato contro un cordolo ed è uscita di strada. L'uomo lascia i genitori adottivi, una compagna e un figlioletto di appena un anno e mezzo. Rovigo, maltrattamenti e lesioni all'ex compagna arrestato dalla squadra mobile. L'uomo, domiciliato in provincia di Rovigo, è gravemente indiziato dei reati contestati. Le indagini avrebbero ricostruito anni di condotte vessatorie e aggressioni. Trovata anche una pistola. Belluno precipita dalla croda del Becco, escursionista perde la vita a Cortina. La salma è stata recuperata e trasportata poi a Dobbiaco. Verona, dramma nella bassa, 58enne muore schiacciato dalla tettoia in cortile. L'incidente domestico ha avuto luogo a Macaccari, frazione di Gazzo Veronese, nella tarda mattinata di ieri. Inutile l'intervento del personale del 118 e dei vigili del fuoco. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: dividerà.
1: Due belle città di mare, a Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, in attesa di sentire quale sarà la condizione meteo, quali saranno le condizioni meteo per la giornata di oggi con Nico Schiodetto.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
4: L'afflusso di aria più fresca dall'Europa orientale continuerà anche nella giornata di oggi a interessare il nord-est, con temperature del pomeriggio non oltre i 25 gradi e le massime della prossima notte anche fino a 14-15 gradi. È una giornata relativamente tranquilla, ma con cielo poco parzialmente nuvoloso per velature e strati di passaggio. Sono nuvole alte, a tratti saranno più spesse, in certi momenti no, con delle belle aperture del cielo. Comunque non prevediamo piogge. Il rimane basso rischio di fenomeni. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Prometto che compro solo una giacca,
4: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: 878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari a Radio Padova e tra poco le ultime notizie.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e...
2: Già Che Ci Sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Flop azzurro agli europei maschili di pallavolo. L'Italia, bicampione del mondo in carica, è stata battuta nei quarti per 3-7-2 dalla Finlandia. Non cerca scuse il CTIF Fede Giorgi.
2: Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità. Però non ce la possiamo prendere con nessuno perché abbiamo avuto l'opportunità. Non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
1: Domani a Milano le semifinali Finlandia, Francia e Slovenia, Polonia, sabato le finali. Giornata di vigilia per la nazionale di calcio, attesa domani sera a Roma dal Belgio, nella prima gara di Nations League. Il torneo scatta stasera con 4 incontri, spicca Paesi Bassi, Germania. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa della Cina. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 5 minuti.
5: Questa è Radio Padova.

Il ritmo italiano di Radio Padova, Diva la rappresentante di lista, le 11.08 minuti, buona mattinata, adesso siamo pronti ad ascoltare tre canzoni, le abbiamo messe in fila, la prima è nuova, Annalisa e Madame, Amica.

0: Le vibrazioni dedicato a te a Radio Padova alle 11.19. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Bentrovati, novità adesso con Dito nella piaga e questa è Miss Italia.
1: Tu

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: L'afflusso di aria più fresca dall'Europa orientale continuerà anche nella giornata di oggi a interessare il nord-est, con temperature del pomeriggio non oltre i 25 gradi e le massime della prossima notte anche fino a 14-15 gradi. È una giornata relativamente tranquilla, ma con cielo poco parzialmente nuvoloso per velature e strati di passaggio. Sono nuvole alte, a tratti saranno più spesse, in certi momenti no, con delle belle aperture del cielo. Comunque non prevediamo piogge. Il rimane basso rischio di fenomeni. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando

Ultimo a Radio Padova, la canzone nuova si intitola Tutto. E adesso parliamo dell'Arabia Saudita, tra i più importanti produttori al mondo di petrolio. Pensate, sta investendo massicciamente nelle auto elettriche per diversificare la propria economia ed evitare il collasso quando la domanda globale di petrolio diminuirà. Questa strategia fa parte di un macro piano statale, Saudi Vision 2030. I motivi principali di questo paradosso dell'oro nero, lo chiamano così, includono prepararsi all'era post petrolio, perché il regno sa che la transizione energetica globale ridurrà il consumo di combustibili fossili, e poi usare i ricavi odierni del petrolio per finanziare i settori del futuro come la tecnologia pulita e i veicoli elettrici. Quindi serve a creare anche una rete di sicurezza economica. C'è la creazione anche di una filiera industriale locale. L'obiettivo non è solamente importare oppure guidare auto elettriche, ma trasformare il paese in un hub manifatturiero globale. Ci sono progetti come il marchio nazionale SIR che servono a creare decine di migliaia di posti di lavoro qualificati per i giovani sauditi, quindi cominceranno a costruire auto elettriche. E poi massimizzare i profitti dell'export, perché più auto elettriche circolano all'interno del paese, l'obiettivo è che il 30% dei veicoli a Riyadh sia elettrico entro il 2030, meno petrolio viene consumato internamente, e in questo modo l'Arabia Saudita può preservare una quantità maggiore del suo greggio per l'esportazione verso i mercati esteri, dove la transizione è più lenta. E quindi insomma anche gli arabi hanno deciso che bisogna fare questa transizione ecologica, che è molto economica, invece di acquistare basta auto elettriche e consumare meno petrolio, hanno deciso di produrle perché vogliono comunque essere al centro dei prossimi mercati da qui ai prossimi anni. Insomma, i progetti che vanno avanti anche per loro. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, ritmo italiano anche con Saif, e questa che si intitola Parlar d'amore.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
10: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
11: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Macumba, Radio Padova, alle 11.47. Cristina, buongiorno. Oh, scusa, aspetta.
1: Nessun problema.
0: Quanti bottoni?
1: Ma potevo allenarmi con la forza del pensiero per una volta che potevo fare Mago Telma. Va bene. Allora, buongiorno a tutti. Molto carini.

personalmente me le sono proprio godute queste tre canzoni bellissime di Radio Padova, quelle che hanno fatto la storia della musica italiana. La terza e ultima era questa di Simone Cristicchi, Vorrei cantare come Biagio Antonacci. Detto questo, io Cristina Dori vi abbraccio, vi auguro un buon pranzo, buon pomeriggio, restate su Radio Padova perché vi divertirete un sacco. Vi aspetto a mezzodì domani, che è venerdì. Ora Vita, Morte, Miracoli, la nuova di J-Ax, e tra poco Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: La vita.
1: Marrakesh con Gue Casini, no grazie, 14 e 4 minuti. Buon pomeriggio a tutti, da Maurizio Modica comincia il nostro appuntamento di oggi, giovedì, giornata numero 24 del mese di settembre, che viaggia rapido verso la sua conclusione, mentre noi invece cominciamo con le tre canzoni in fila, la prima di Irama, Cabana.
2: Tre canzoni in fila.

Seguendo una notevole accelerata con Eiffel 65 o 65 se più gradite, amici di lingua italiana, quelli che non hanno età, così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora, un tocco di eleganza nel nostro pomeriggio, quello di Napoleone e la nuova che si intitola Cucù Marie.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che ami.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso in direzione Venezia, segnaliamo rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e traffico rallentato tra Somma Campagna e Verona Sud. Per lo stesso motivo si procede a rilento anche in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori a partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si mette in A4 con direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Laura Pausini, molto delicatamente, era invece no su Radio Padova, Ritmo Italiano, 14:34. Ci sono un paio di eventi in corso sportivi e vorrei rendervi un po' conto di come sta andando. Intanto purtroppo uno si è concluso fuori l'Ital Volley maschile, che ha perso agli europei in una partita tiratissima ieri contro la Finlandia. A proposito di tennis, nella Billie Jean King Cup c'è Italia-Cina, si sta giocando, ha perso Elisabetta Cocciaretto in mattinata, in campo ora Jasmine Paolini per cercare di portare la sfida sull'1-1 e conseguentemente arrivare alla partita decisiva che sarebbe il doppio. Nel frattempo Formula 1, seconda sessione di prove libere in Azerbaigian, a Baku, seconda sessione di libere proprio del giovedì, perché ricordiamolo si corre di sabato il Gran Premio. Il miglior tempo nella prima sessione è stato fatto segnare da Russell su Mercedes. Kimi Antonelli, che mito, leader del mondiale, deve recuperare il tempo perso in mattinata a causa di un problema idraulico. I segnali nella prima sessione erano buoni della Ferrari sul passo gara. Si stanno disputando proprio mentre vi parlo le prove libere seconda e ultima sessione, con al momento Verstappen il più veloce, seguito da Russell, Norris, poi Hamilton, Najar e Leclerc. Questo il quadro di quanto sta accadendo a livello sportivo su Formula 1 e tennis. La musica nei prossimi minuti è quella di Ultimo, è questa che si intitola Tutto.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
0: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Stai ascoltando?
9: Stai ascoltando
1: Radio Padova.

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. 9 minuti che ci separano dalle 3, buon pomeriggio, tra poco la nostra redazione ci dà le ultime notizie. Intanto Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa so?

0: Radio Padova News.
1: Non trova nessuna conferma l'allarme su possibili attacchi russi a Italia, Spagna e Francia. Non serve gettare altra benzina sul fuoco, così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo Il Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa, denunciano sconfinamenti di velivoli e droni Moldavia e Polonia. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe esaminare il contestato decreto sul tetto agli alunni stranieri a scuola, ha annunciato anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Una ragazza italiana di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto ieri sera mentre camminava nel centro storico di Salerno. Non è grave, è in corso accertamenti e ricerche. Giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di National League. Gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, affrontano domani a Roma il Belgio. La rassegna continentale scatta stasera con 4 gare, tutte alle 20:45. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro Buon Pomeriggio ha preceduto di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con la nuova di Annalisa e Madame Amica.
1: Tre canzoni in fila.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: stai bene, io come sto? Boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te è quella che pone fine all'appuntamento con le tre canzoni in fila nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. Siete con Maurizio Modica e nei prossimi minuti anche Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Sorry Scusa, lo siento.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non voleva.
0: Radio Padova Italia.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

Giovanotti Alfa, buon vento su Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, a proposito di buon vento, l'Amerigo Vespucci, che meraviglioso veliero, il più bello al mondo, torna a Venezia per 7 giorni, 3 dei quali saranno dedicati alle visite su prenotazione. Così la nave della Marina Militare, la più antica tra quelle ancora in servizio, arriverà in laguna tra pochi giorni, il 2 ottobre, e ripartirà l'8 alla volta di Trieste. Tra l'altro, nel nostro territorio, a Venezia in particolare, uno dei ritorni più attesi dopo il viaggio tra Stati Uniti e Canada, sarà possibile salire a bordo e visitare la nave più bella al mondo, veliero l'Amerigo Vespucci, che ormeggerà nelle acque antistanti il Museo Storico Navale. 3 giorni saranno dedicati alle visite su prenotazione. A proposito, proprio da oggi sono aperte le prenotazioni online per poterla visitare. La musica, buon pomeriggio, siete su Radio Padova.

0: Padova, suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Outlet. Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: pesto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

L'aiuola di Gianluca Grignani chiudeva il nostro appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Prima vi siete persi, se non l'avete ancora ascoltata potete anche risentirla nei prossimi giorni, Rewind di Vasco Rossi, e poi c'era Si può dare di più, davvero tre grandi successi della musica. E adesso, tra poco, intanto vi rinnovo l'aggiornamento con le news, c'è Cioffi con Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Padova News.
1: Metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Se non la curiamo rischiamo la distruzione. Così il Presidente della Repubblica Mattarella a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Un decreto legge per evitare il blocco dal 1 ottobre dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano e il provvedimento sul tavolo del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente, è quanto emerge da un'analisi della France Press. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio, deprimendo ancora le borse. Milano chiude a meno 0,9%. Da Laura Supino, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Questa è Radio Padova.

Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Siete invece su Radio Padova, sono le 19:11 minuti. Continua la nostra musica e vi rinnovo anche il nostro contatto per interagire con i vostri WhatsApp vocali 328 319 8000. Vi aspetto e adesso Alessandra Amoroso, Comunque andare.

una nuova cover, un ossimoro. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Le 19 e 18 minuti, siete su Radio Padova. Tra poco l'appuntamento con Viaggiando, quindi tutte le informazioni per chi è in questo momento in real time, quindi vi daremo tutte le istruzioni per vivere al meglio le autostrade del Veneto, vero? So che siete in tanti, di magari state andando a casa, allora tra poco c'è il vostro appuntamento. Adesso la musica è quella di Daniele Silvestri, Kunta Kinte.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti in provincia di Brescia, la variante di Lonato di competenza di autostrada Brescia-Padova è sempre chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Venezia code di circa 6 km per un incidente tra il bivio per la A21 e Brescia-Est, rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia-Est e Peschiera del Garda e rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona-Sud. In direzione Milano, sempre per traffico intenso, rallentamenti con code tra Verona-Sud e il bivio per la A21. Infine, sulla tangenziale di Mestre permangono incolonnamenti verso Trieste tra Terraglio e la A27 causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:31 minuti, ci colleghiamo con 3B Meteo, c'è Daniele Berlusconi. Buonasera Daniele, ben trovato, eccoci, bentornato.
2: Grazie Franco, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Padova.
1: Grazie, non c'è più la mezza stagione, che dobbiamo fare?
2: Oddio. Che l'unica vera stagione che è scomparsa negli ultimi anni è l'inverno, ecco, poi le mezze stagioni ecco. Sono più sempre più in là, insomma, sempre più avanti oppure più indietro a seconda della primavera, ecco. e quindi è così, diciamo che in queste ore sta entrando, ecco, un nuovo impulso di aria fresca da est, da nord, da nord-est, che porta un po' di nuvolosità, un po' di variabilità sul Triveneto. C'è qualche piovasco, ma essenzialmente sulle Alpi orientali, sulla Venezia Giulia, sul Trestino, e poi ecco, il grosso sfilerà rapidamente verso l'Adriatico già nelle prossime ore, già nella notte, e dunque la situazione sul Triveneto non vede precipitazioni degne di rilievo, diciamo, sì. Così domani ci sarà comunque un po' di variabilità, qualche annuvolamento al mattino specie sulle aree pedemontane, prealpine, poi in giornata ampie schiarite, però ci sarà un po' di vento nelle prossime ore, un po' di vento di bora specie sull'alto Adriatico, e quindi temperature nuovamente in calo domani, con valori che saranno al di sotto dei 22-23 gradi come valori massimi. Poi caleranno un po' anche le minime, specialmente nella giornata di sabato, quando comunque ci saranno condizioni soleggiate, quindi insomma farà un po' di fresco, un po' di freschino, primi abbozzi autunnali proprio, sì, tra notte e mattina, con queste temperature che possono anche scendere intorno ai 10, vicino ai 10 gradi, ma anche più sotto sui fondovalli alpini. Però poi la situazione torna, diciamo, anticiclonica dal weekend, con l'alta pressione della Azzorre che torna nuovamente a rinforzare, e dunque ecco, avremo condizioni ancora soleggiate, assenza di pioggia almeno per una settimana, con temperature poi da domenica in aumento, quindi anche i valori potranno nuovamente tornare tardo estivi, specie la prossima settimana, ecco. Quindi diciamo così, l'autunno fa fatica a ingranare, anzi l'estate sembra, insomma, non voler finire mai con ancora questi scampoli di tardo estivi anche per la prossima settimana.
1: Va bene, grazie mille a Daniele Berlusconi, ci aggiorniamo naturalmente domani con voi, e buona serata Daniele, grazie, un saluto, ciao.
2: Grazie a te, a presto, ciao ciao.
3: Questa è Radio Padova.

0: Yeah! Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
10: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
9: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

Fiorella Mannoia con Il tempo non torna più, sono le 19:45 minuti, invece il tempo lo scandiamo noi anche qui su Radio Padova con la musica. Ancora sapore d'estate, certo, con Flamenco Paranoia, Samurai J.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Brava Giulia, è brava Giulia. E le canzoni che amerai. Quando

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
3: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: ogni sabato dalle 22.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Stai ascoltando Radio Padova.